Anche sì che Baltimore. Living in the background, Bitonghi Radio, Bonn.